0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte la musica.